mai che queen sua vece io tremo e umano corpo mia figlia Dea mia figlia ma no è impossibile